0: libertà. Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi, se vestono donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carra,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffar, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo, io giurerei che lontane non siano delle menelle, dammi la mano, io voglio astrologarti, oh, che belemme!

0: Ma che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sere. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feriste.
0: Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: in armarvi, figlie mieti, Costanza!
1: Mortel! Qual male attiveno d'amore? Qual cosa reo? Forse morte il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite? Ma... Ammalate?
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partirò!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: cosa dici?
1: Nella vedi?
2: Sol tuo amico, sol tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello compane, cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Destina mia, di te bisogna avrei.
0: Niente di lei.
1: Ti vuoi fare del bene?

0: ferma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pensa mai per consolarli un poco e trar come diciam chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura.
1: Che mi dite?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: facciamo il comman, è mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito, o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte,
1: che diavolo serbo,
0: costo vedrete.

0: cose tal mascherata ti abbraccio per soffuso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
0: Parlate! Libero di demor quel che provate.
1: Ma, anzi, madame.
2: Parlo tutto,
1: no, parlo tutto. Oh, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa

0: vita guardiamo, che ti sottraggiamo. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo, solo nel cascato, casca giù. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo, solo nel cascato, casca giù. Solo nel cascato, solo nel cascato, solo nel cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Avete.
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò, niente, saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuonzi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatevi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro.
3: Spariti, dove danzoli?
2: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
2: Tu, e se avete, dite quel che fardeggio! E lo vedrete.
3: Scherzo, dice davvero.
0: Questa piccola offerta ad accettare degnate.
2: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi il messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di su-

0: queste costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo! Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi,
1: ti vedi amico,
2: e un poco di più merito,
0: anch'io lo dico,
2: e intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero mostrarvi bene.

signori, già silenzio! Mi pelle la barba, mi grattere la pelle, la rego le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici,

0: Over
1: chi? La tua fiore di lì.
0: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: mai. La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
1: la grotta di Volcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
1: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate.
0: Purtroppo,
1: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Frattanto l'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Non ti accusa le donne, e tu le scuole.